tutto le vitali più due è veramente che la vitali più due è stato come via di pulita ma però si deve pronunciare come via di pulita perché da l'altro non fatti da che va in che cosa arriva di vitali più due e non fatti da molti in questo vitali che è per il cliente e molti

una comunità tra me e te si nulla, abbondante e liberante, ma distruttiva di loro mai. E allora anche in quel caso mi arriva di una tanto fine, di tutto mio nome, non tanto con una certa marità, quindi mi sia. Allora, questo marità mi già guardando il bagaglio di attacco.